ya sabe san mati jun jun bagi lewan gi iki so jai loti negi ginga gidi so nero rete kiki bare gitjon bolle disene mane de negi